0: El Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora presenta El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora, un espacio dedicado a la historia y cultura de los pueblos sonorenses, un encuentro entre el pasado y presente de Sonora. El Baúl de Pesqueira, escúchanos todos los martes a las 17:30 horas a través de Radio Universidad, una voz para todas las voces.
1: Radio Universidad, estaciones de transmisiones de la Universidad de Sonora. Transmite da Mariano Escobedo, tra Via Luis Encinas e Abelardo Rodriguez. Codice di avviamento postale 83.000, nel centro di Hermosillo, capitale dello Stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5. La sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte in frequenza modulata, in internet www.radio.uson.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80, posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
2: Radio Universidad